vabbè, tutto vabbè. Facciamo finta che tutto vabbè, tutto vabbè, tutto vabbè. Accendi, mi vabbè.